lo chong chobo chomo yo da. Darang ga zanjo ga mese lin chin no. Deng ha, Sichuan mo maang kunche lung chin li kong, pe ki lin chin che jizu si pi. Sha chi tam ju che zhung dan tiang par chi yim. Sha chi tam ju zho che ta na, bo je ha jang ki cha yo to ga tam ju che shi. Zhung dan ga ma na zho da, xia do, jin ya da shi. Xia do, jin ni pa la, zho ba hiong ni hiong wu ga, tan ga wa ga, nyong wa do, pe rim, dong ba ji chi di. Sha chi ni ga, ka ju jue bi hiong ni, zhung ba bo yi rung ga, jue do je, dun, jue yo bi. Zhung la, du jue rung xin ten yue shi. Sha chi tam ju ga zhung tan no la, nian che ten la, ci ju li xin, nung dun,